Ovo su bili Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. A u nastavku idemo u 90-te. Ovo dugo nismo čuli. Seal i Kiss From A Rose nam svira u 9 sati.